Manchekwe oba omi, eko manchekwe baba le forisha, eko manchekwe baba le forisha, eko manchekwe baba le forisha. Baba golo fie imberuna, aina go epo golo.

roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira.